0: Sono passati oltre 25 anni da quando abbiamo cominciato per scherzo il programma delle Badole Online. Con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia.
1: Tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

0: fiori.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti. 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore Radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. Albert Einstein.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Alex Britti, straordinario chitarrista con Purple Rain, omaggio a Prince.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: apprezzati, grandi capolavori sono stati realizzati, ecco, grandi capolavori grandi del cinema a luci rosse.
1: Vero.
2: Allora, no?
0: Uno non sa mai dove andare.
1: Vai lì.
0: No? Là è caro, qui i lettini, cioè te li dovresti portare a casa, tanto, no? Sai qual è la sua, il suo slogan? All you need is porn.
1: Ragazzi.
0: Fa il verso ai Beatles.
2: Giusto, viaggio da prenotare.
1: Giusto. Ti devo dire, sì.
2: Hai già fatto la lavatrice, Panta?
1: Sì, questa mattina, certo, ho già programmato quella per mezzogiorno.
0: Io e Panta potremmo andare a convivere. No. Perché ieri sera siamo andati via, che era tardissimo.
1: È vero, vero, vero.
0: E poi sono arrivata a casa, ho detto non mangio più, no? Non mangio più.
1: Hai mangiato tantissimo ieri sera, peraltro.
0: Siamo andati in un posto dove ci hanno fatto l'aperitivo.
1: Sì.
0: Beh, abbiamo solo 20 minuti, sai, granocchi qualcosa. Quattro patatine,
1: quattro di numero, quattro olive da dividere, però io, erano pari.
0: Io
1: quindi
0: non ce l'ho fatto, ho fatto la sfuriata. Mi è venuta fame, sono scesa a fare un po' di torna mozzarella. E poi che fai? Che poi non dormi più.
1: E no, per forza.
0: A luna guardavo cose e stamattina.
1: Ma tu quando ti viene fame, quando torni a casa, sbagli col pomodoro e la mozzarella.
2: Cosa devi fare? Un bello spaghetto.
1: Bello spaghetto. Lo spaghetto di mezzanotte.
2: Spaghetto, aglio, olio e peperoncino.
1: Bravo. Dai, finalmente. Allora. A Milano ordina cibo da sport presso un ristorante vicino a casa, il rider la sgrida, sei troppo pigra.
3: Cioè, devi scendere.
0: E andartela a prendere.
1: Grandissima cornutazza che non sei altro.
0: No, vabbè, però no, tanto lui è pagato, magari ha dovuto fare poca strada, non lo so, ecco.
1: C'è di meglio a Treviso, dove un uomo, convinto di aver visto degli UFO, ha incendiato la casa per cacciarli.
0: La sua casa? No,
1: cioè, un deficiente, signori. Ma c'era lì nascosto dentro l'armadio. Scusa.
0: Siamo sicuri che sia vero?
1: Sì, è tutto vero. È tutto vero. Sono notizie che sono comparse.
2: Siamo sicuri
1: giornali.
2: Che era un UFO, era magari l'amante della moglie.
1: Evidentemente
2: no.
1: Non c'era l'UFO. Ma metti che quello lì abbia sentito il giorno prima Obama che diceva ci sono gli UFO. Sapete che Obama ha detto che lui non li ha mai visti.
2: Però ci sono.
1: E questo qua magari è rimasto, ha detto, Obama, sì, incendio casa, caspita. Va bene, a Vicenza un fattorino delle pizze ha messo lampeggiante sul tetto dell'auto per superare il traffico e consegnare le pizze ancora calde, fermato dalla polizia, patente ritirata.
0: Questa forse l'avevamo già raccontata, però merita un bis, perché questo è un fenomeno, veramente un fenomeno, anche perché povera Stella, lui della patente ne fa qualcosa di importante, cioè il lavoro.
1: Sì, assolutamente. Alla Fontana di Trevi i turisti lanciano le monete da lontano per non pagare il ticket.
2: Si fa, perché tutto sommato, sai,
1: certo.
2: È fatta la legge, gabbata lo santo.
4: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. I Pooh avevano cantato insieme alla grande Ornella Vanoni Eternità.

0: Ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, beh, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: È meglio lasciare che accadano ingiustizie piuttosto che rimuoverle commettendo illegalità. Goethe.

buon fine settimana qui da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Oltre alla musica, le pagine informative e le nostre rubriche, vi ricordiamo che potete contattarci mandando un messaggio su WhatsApp al 333-8209-023 oppure chiamando il numero fisso 0171 260 900.

0: Sono le 6:02.
1: È arrivato il momento di lanciare l'almanacco con i compleanni, quelli che hanno a che fare col mondo della musica. Vediamo chi spegne le candeline proprio oggi.
2: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti. 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini. E nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Si dice: la disonestà dei politici non paga mai. È vero, generalmente riscuote. Proverbio anonimo.
5: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: Facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badone online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badone online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri artisti di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: Gli espertoni dicono che la verità è lo strumento più efficace per gestire una situazione difficile come la fine di un rapporto, quindi essendo sinceri siamo anche rispettosi dell'altro.
3: Giusto.
2: Però non bisogna buttarsi addosso la colpa.
3: Sì.
2: Quindi bisogna essere un po' equilibrati. Uno dice: ma mi prendo tutta la colpa io, così almeno cerco di attutire il colpo.
3: Vero.
2: Prenditi qualche colpa, ma non tutte.
3: Sì, ma almeno dite le cose come stanno, che poi è la cosa più facile del mondo, no? E però tutti hanno paura di dire come stanno le cose.
2: Vabbè,
3: perché ci stiamo lasciando? No, ma perché tu sei troppo. Però
2: tu hai mai visto una persona ragionevole che si fa lasciare così? No, va bene. Magari dopo 15 anni te lo dice. Tutte le donne.
3: Hai un caso davanti a te in cui questa cosa è successa.
2: Ma tu hai lasciato o sei stato lasciato?
3: Io ho lasciato e lei ha accettato di buon grado.
2: Allora non vedeva l'ora di sbarazzarsi di te? Però sei stato fortunato.
3: È andata bene fondamentalmente. Sì, non ci sono stati strascichi.
2: 333
3: sì
2: 8209
3: sì
2: 023.
3: Come lo dici te, Carmen?
2: La mia prossima carriera in un call center.
3: Pensa come lasci tu le persone. Se lo dici così, lasci tu le persone.
2: Dice una nuova ricerca pubblicata su una rivista medica che andare a letto con l'ex fidanzato o fidanzata
3: sì,
2: o comunque con l'ex potrebbe non essere una pessima idea come si pensa. Diciamo che la questione potrebbe aiutare a superare la fine della storia e quindi andare definitivamente oltre.
3: No, ma così...
2: Sai, così ci siamo tanto amati, ma sì, l'ultimo bicchiere tra compari.
3: Ho capito.
2: E poi ci salutiamo.
3: Ma così allunghi la brodaglia, dai. Cioè, soprattutto da parte di chi è stato lasciato.
2: Ma
3: no?
2: Se funziona?
3: Vedi che ci tiene ancora a me, invece no, è solo sesso. Vabbè. Il solito sesso.
2: Però se proprio fate come Max Gazzè,
3: cioè
2: date una pulita in casa,
3: sì,
2: anche sotto il tappeto,
3: sì,
2: e poi vi fate anche un bel caffè.
3: Ce la facciamo?
4: Badone online.
1: Allora, vediamo come aprono i maschi le birre.
5: Dai, spiega sto foglio.
1: Ma che
5: a
1: foglio?
5: Metà.
1: Spiega bene.
5: Prende un foglio di carta a metà, poi a metà della metà, poi ancora la metà della metà della metà, e continua così fino a quando è possibile. Si ottiene una cosa un po' dura, capace di aprire la bottiglia, e l'uomo che ricorre a questa tecnica è un Buddha moderno.
2: Non sapevo che si potesse.
5: Che ascolterà ogni tua lamentela con una mantra nel cervello.
2: Ma robe da mare.
5: Quindi una persona che ti ascolta.
2: Scusa, ma chi usa l'apribottiglie?
1: Delle limitazioni?
5: No, non c'è.
2: Ecco, infatti,
5: perché quella è una persona troppo normale.
1: Con i bordi delle cose. Vabbè, ma questo è se...
2: No, io ho visto che, per esempio, l'apre dal bordo del tavolo.
5: Esatto, questo.
1: Ecco. E l'uomo che vuole tutto e subito, senza compromessi, se vuoi stare con lui, attenta a non annoiarlo.
5: Quindi, questo è
1: vedi più... bene, vedi bene quello che fai, Socia, hai capito?
2: Mi ricordo bene, perché... Ecco. Uno che apre così perché è la cosa più ovvia, aprirlo così al bordo del tavolo, quando fai le scampagnate ti sei dimenticato.
5: Quindi questo vuole tutto e subito.
1: Quindi, fai la scampagnata.
2: No, i miei ricordi di scampagnata sono scampagnate familiari, ecco. Quindi cioè, mio zio che apriva così la bottiglia.
1: La scampagnata.
2: La scampagnata, sì. Perché adesso come si dice? Picnic. Gita fuori porta. Ma ai miei tempi scampagnata. Come telefilm. E sceneggiato
1: che non esiste, fiction, telefilm e sceneggiato.
6: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online, i fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Le Badole Online, ecco i momenti più divertenti del passato.
2: Il jeans strappato così. Sulle ginocchia. Poi avevo portato a mia zia a far l'orlo e mia zia l'era sciancale un po' arrangiato. Ma farei! E lei, ma no! Poi tencale, se sai queste cose che. Poi ne ho comprato un secondo paio socia un po' più lacerati e lì poi la zia ha dovuto intervenire sul serio. Miei, lo sapete che cosa va di moda? La calza rotta. Allora io le ho buttate via, ma vedi che scema, bisogna mai buttare via niente. Cosa dico sempre, bisogna mai buttare via niente? Allora,
3: anche quelle rotte dobbiamo tenerle.
2: Sì, perché le bad girl, quelle della nostra della prossima stagione,
3: ma
2: che
3: tu
2: sono
3: dici
2: un po' così.
3: Collan rotti?
2: Sì, o proprio rotti.
3: Ah, collan.
2: Sì, sì, tu devi avere ma un bello ciancun, sì, no? Una cosa. Da una parte la brava Madame, perché poi
3: guarda, mi vedo vestita così.
2: Esatto.
3: Guarda.
2: Anch'io ti vedo,
3: con
2: socia.
3: Questa gonna scozzese alle caviglie, guarda.
2: Sì, anch'io ti vedo così, ma soprattutto vorrei vederti così.
3: Col golfino.
2: Da brava Fia. Un giorno vieni da brava Fia, sai, quando dobbiamo fare la versione quella un po' più istituzionale, no? Lele. Invece quando dobbiamo fare le ragazze della radio,
4: ciancun.
2: Allora ti voglio con con il collan. Con un bello sciancun.
3: Ma guarda, ho un paio di calze rotte a casa. Volevo quasi buttarle via, ma
2: no,
3: adesso
2: non
3: ci
2: farlo.
3: Penso.
2: Adesso pensaci un attimo, se poi sono un po', hanno delle greche, delle cose, io quelle le ho.
3: Ancora
2: e
3: meglio.
2: Poi bisogna proprio spaccarle così. Io ricordo quando la prima volta che ho messo i jeans un po' bucati, che sono andata a pranzo il sabato e il giorno del buttato di pranzo dalla mamma, mia madre mi guarda e fa: no, ma per snegandangi.
4: Anauta.
2: Ho pagato la fortuna.
5: Il meglio delle Badole Online.
0: C'è una notiziola che ci racconta di un problema che non pensavo esistesse. Si chiama l'amnesia del gluteo.
6: Non mi piace
0: e
6: già
0: dobbiamo,
6: da
0: allora, quelli che stanno seduti troppo tempo possono rischiare veramente di avere la sindrome del sedere morto. Che detta così.
4: Federica.
2: La nostra Federica, che lei sai, controlla sempre tutti.
0: Eccomi qui.
6: Esperta di cosa? Di glutei?
0: Esperta di cosa? Di lati B.
2: Un attimo.
6: Allergica ai glutei?
0: Interessante che la nostra commercialista ve le chiamate. Perché Carmen, 360 gradi di interesse, dalla commercialista ai glutei.
2: No. Tu sei quella che conduce sempre, che va a vedere queste ricerche.
0: Sì.
2: Soprattutto dei tuoi amici statunitensi, eccetera, eccetera. Io adesso non so se lei aveva già visto questa ricerca o meno, capito? E quindi ti chiedo, lo sapevi?
0: Non ero
2: troppo seduta?
0: Non ero informata, ma è per quello che io mi muovo sempre.
2: Esatto, capito.
6: È come quando stai troppo seduto in bagno, scusate, lo so, l'immagine non è quella delle migliori, e poi ti si addormenta la gamba.
2: Non vi è mai capitato.
0: A quanto ci stai tu in bagno? Ci sei seduto?
6: Dipende, a volte c'è tutta una rivista da completare e quindi quella mezz'oretta passa, no?
0: Oi.
2: D'ora in poi qui dentro mettiamo la legge di Amazon.
6: Sì.
2: Hai un tot.
6: Ma che un tot? Ma no, ma non ci riesco,
2: no,
6: ma neanche.
2: Hai un tot.
6: Sì.
2: E da quel tot poi ti alzi. Sì. Tu l'abbia fatto o no?
6: Non ho, è impossibile.
2: Hai capito?
6: A vostro rischio e pericolo.
0: Come sei?

0: sì, sì. È bellissima.
1: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
2: Chiacchiere e buon umore.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti. 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore Radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri, anche in questa mattina.

ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.

0: è bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio. Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
1: Ci sono tantissimi italiani che hanno dei problemi con non solo con il vocabolario, ma proprio con i modi di dire. Soprattutto per chi decide di andare a lavorare all'estero perché ti pagano tantissimo, tipo Cristiano Ronaldo è andato a lavorare negli Emirati Arabi. E qua, da chiudere. Allora, a forza di andare di corpo mi sono quasi disintegrata.
2: Ah, questo è bellissimo.
1: Questa non è male.
3: Questa è tua che frequenti il bagno degli ufficiali.
1: Certo. Mia nonna al morbo di Pakistan.
2: Che questa è carina.
1: E anche tu, secondo me. La mia auto ha la marmitta paralitica. Effettivamente lì ferma, perché chiamarla catalitica? Oppure verrà in ufficio una stragista per il terrucinio. È un attimo, è da stragista.
3: È un attimo.
1: Va bene, sono momentaneamente in stand bike. Spero col sellino, però.
2: No, aspetta, che adesso sto già guardando i cartelli che faremo domani. Perché ormai è tardi.
1: Va bene. Quando ti fai un lifting, e dici mi sono fatta leasing al viso.
2: Ma ci vuole anche leasing per
1: vedi,
2: fare leasing.
1: Vedi, alla fine non è poi così sbagliato. È inutile piangere sul latte macchiato.
2: Questa è carinissima.
1: E poi gran finale, non c'è il gran finale. La potete inventare voi che siete a casa, sì. Che sicuramente ne avrete sentite di ogni donde.
2: Allora, italiano mostra per la prima volta come il cervello agisce sul senso di sazietà e sulle crisi di astinenza.
1: Attenzione.
2: Io ho tolto il pane, la mia bilancia mi sorride e voi non mi avete detto un tubo di niente.
1: No,
2: ma questa me la segno.
4: Hai fatto la pesa?
2: E certo che faccio la pesa tutte le mattine.
4: La spesa è anche la pesa.
2: Stupido uomo.
4: Se muo.
5: Il pieno di buon umore. Le Badole Online.
0: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
6: Feve nen le Badole.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Marco Armani che omaggia Antonello Venditti con la sua versione di Alta Marea.

0: Sono le 7:01.
1: È tempo di news, quelle nazionali, e poi torniamo con la musica, quella dei grandi successi.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lavoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale dell'internazionale BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.

0: rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi, qui su Radio Piemonte Sound.
1: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti. 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore Radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: L'umorismo è il più eminente meccanismo di difesa. Sigmund Freud.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi. Radio Piemonte.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Quali sono le preferenze degli italiani in tema di intimo?
3: Senti, c'è il nostro amico Bruno che scrive il nulla. Ma stai parlando del... Allora,
2: il nulla.
3: Intanto ci eravamo rivolti alle donne per sapere se gli uomini portano o è meglio. Allora, lui vorrà dire io non porto nulla,
2: secondo
3: oppure
2: me sì.
3: Vorrà dire delle donne. No, perché
2: nulla.
3: Poi qui bisogna anche, sai, e intanto la gente sta guidando, secondo me. Cosa
2: rimane
3: fa?
2: Un attimo.
3: Fa il messaggino, però li fa un po' così.
2: Sì, poi se col T9 escono sempre fuori delle parole che non vorresti.
3: Secondo te, Carmen, tu che sai di chi parliamo, sta parlando delle donne?
2: Secondo me sta parlando le donne senza biancheria intima.
3: Okay,
2: lui preferisce le donne.
3: Ok.
2: Considerando come di chi stiamo parlando.
3: Il tuo bacio come rock.
4: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
5: Sessioni settimanali di 300 sculaccioni.
2: E quanto costa sta sessione?
5: Non è dato sapere. Però pare che abbia degli
2: funziona?
5: Effetti.
2: Sì,
3: ma
2: funziona.
3: Io te li do gratis, guarda.
5: Gratis.
3: Ma sì.
5: Io mi faccio pagare.
2: Se hai bisogno di liberarti, hai bisogno di.
3: Ah, io ho bisogno di liberarmi.
5: Ciao, proprio quelli. Ciao, sai quelli che si sentono
3: sì,
5: forti.
3: Sì,
5: le cinquine.
3: Io ho bisogno di liberarmi.
5: No, beh, qua ovviamente non si fa a mano libera, si fa con un frustino.
2: Un frustino
5: flessibile.
2: Sì.
5: È un metodo inventato dalla psichiatra Maria. Marina Ciurkrova.
3: È lei che
5: sculaccia, sì, però con un frustino.
3: Ma sai che potrebbe essere anche il mio lavoro, quello lì?
5: Frustate per tutti. Negli ultimi due anni dice che c'è stato un grosso incremento, di clienti,
2: immagino,
5: di pazienti, proprio perché altri metodi non funzionavano. C'era chi legava i pazienti al letto, c'era chi assolutamente gli proibiva.
2: Io ho la sensazione che questa signora faccia un altro mestiere.
5: Tu dici?
2: Più che la psicologa.
3: Ma guarda.
5: Tu dici?
2: Ah, non so.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle

0: Ed ora pubblicità.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.
1: Sono le 7:31.

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
3: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
4: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
3: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
5: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
3: Meno male che c'è Cafacli!
5: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
6: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
7: Radio Piemonte Sound.

ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.

0: ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei successi di ieri e di oggi, italiana ed internazionale, e poi le pagine con l'informazione.
1: La cucaraccia, chiamo quelle camminare.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. La distrazione porta al divorzio, hai capito? Adesso pare che ci sia un farmaco che si chiama Ritalin e che è giuta.
3: Ah, ok, Ritalin.
2: Giuta, Ritalin. Sei distratto dal lavoro, da internet e dagli hobby? Allora, rispondo io per te. Distratto
3: sì,
2: dal
3: sicuro?
2: Lavoro?
3: No. No, vabbè, ma distratto sì.
2: Distratto da internet? Sì. Da hobby sono suoi.
4: Okay.
2: Dedichi dell'attenzione affettuosa? Secondo me sì.
4: Altro che?
3: Sì, secondo me assolutamente.
2: Vero? È bravo lui.
3: Gentleman Jack. Sarà un po' distratto a volte.
2: È quello.
3: Un gentleman.
2: No, bisogna dirlo. Secondo me è un po' sulla nuvola. Sei disorganizzato? Sì. Sei disordinato? Sì.
4: Disordinato è relativo.
2: Sei in ritardo perenne? Sì.
3: Questo sì.
4: Sono in ritardo per R, non per N.
2: Ti scordi delle cose? Sì. Un po' chi le che là.
4: Chi le che là, che le calaggi là, calà con la carota russa in testa.
2: È stata una delle uscite di Jack e da lì purtroppo abbiamo pensato di assumerlo. No. Poi non ne ha più fatte.
4: E beh, non è che posso ripetermi sempre.
3: Ha delle doti nascoste questo Jack.
2: Giulia, ho raccontato prima tu come guidi, no? E ho raccontato sì. Anche che non bisogna mai andare a vedere un concerto con te perché poi c'è la gente che tuba lì intorno, cianti.
3: Vado
2: in macchina.
3: Sì, sì. Infatti, no, ma a Dublino prendo sempre i mezzi pubblici.
2: Lei, quando è qua, che ti vuol fare innervosire, fa le rotonde e non esce dalla rotonda. E la fa due volte. E se tu poi non le dici quello che lei vuol sentirsi dire, ti fa ruotare come una deficiente.
3: Perché
2: finché
3: quando...
2: non ne puoi più e dici, guarda, patisco, allora la molla.
5: L'importante è che non le fa al contrario.
2: No, non le fa al contrario, però fa le rotonde strane.
3: Quando hai l'ammellino che dopo un po'...
4: Sì, sì,
3: bla,
4: ma ti
3: bla,
4: capisco.
3: Bla, bla, bla, bla, vedi, aia, Jack.
5: Aia, aia.
3: You know what I mean, Jack.
4: I know it. Yesterday.
3: E allora funziona perché poi lei è un po' stordita e allora
2: la molla.
4: Beh, ma lui puoi sempre aprire la porta o tirare il freno a mano.
6: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
7: Le badole online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Dedicato di Loredana Bertè, ma questa è la versione di Gianna Nannini.

0: Sono le 8:04.
1: È tempo di lasciare spazio alle pagine dell'informazione dall'Italia. Noi ci risentiamo dopo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
5: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
4: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già della prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
5: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
4: Economia, non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito. La Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
5: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale dell'Internazionale d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno

0: Ed ora è tempo di festeggiare i grandi nomi della musica italiana ed internazionale e soprattutto ricordare gli eventi del passato.
1: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: mix dei sorrisi.
1: Allora, Rocco Siffredi
2: aveva già lasciato il porno, ha detto: io faccio una vita normale, lavoro tantissimo, amo lo sport, i miei hobby sono il modellismo, il motocross, non dimentico da dove vengo, insomma, due figli maschi, eccetera. Ha dichiarato che gli hanno offerto tante volte di entrare in politica, ma lui ha detto no. Credo che la politica sia troppo compromesso, io non sono uno che accetta compromessi, sarebbe troppo frustrante, come una ragazza che me la fa vedere e non me la dà.
1: Oh, te guarda, lui...
3: che paragone.
1: Hai capito? Cioè, che della serie dice: boh, le cose come stanno, e fine della fiera.
3: Le profumiere.
1: Oh, guarda, le profumiere.
3: Sì, quelle che te la fanno annusare, poi. Ma... Sì, le profumiere.
1: Ma dai! Vabbè, ma non si dice profumo per radio.
4: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
1: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Un buongiorno e un buon weekend. Come tutti i fine settimana, le pagine informative, la musica, quella di grandi successi italiani, internazionali, del passato e di oggi. Rimanete con noi.

0: Amica Radio.
1: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
2: Possiedi personali paura.
3: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
4: Di noi non ha mai avuto un nonno, una nonna, un papà, una mamma che non sarebbe stato un campione nel lancio della ciabatta. Allora, quando quando facevi qualcosa di male della generazione boomer, c'era il lancio della ciabatta.
5: Sì,
4: che però all'epoca io mi ricordo c'erano anche i zoccoli di legno.
5: Sì, si usavano negli anni 70.
4: Altro che spadriglia qua a 25 metri, lì secondo me arrivavano anche a 50.
5: Si arrivava la ciabatta e come? In tutti i modi.
4: Vabbè, con questa bella immagine.
5: Vabbè, se ci ridiamo su non abbiamo subito traumi.
4: No.
5: Anzi, lo ricordiamo così come.
4: Ma sì, come momento, diciamo, molto italiano, se posso
5: molto
4: dire,
5: italiano.
4: Molto italiano, perché adesso io non mi immagino un papà, una mamma francese che ti lancia la ciabatta. È una roba molto italiana, molto classica, è una tradizione. Non so se queste tradizioni si tramandano di padre in figlio, non lo so.
5: Non ti ricordavi neanche più il numero di anni in cui sei sposato.
4: Perché lì.
5: Ci hai dovuto pensare.
4: Ci ho dovuto pensare, però mi ricordavo l'anno, mi ricordavo il 2015, poi ho dovuto fare. È complicato da 2015 a 2024, sono 9 anni. Più tutti gli altri di convivenza e siamo a 18 e siamo diventati 18. Maggiorenni.
5: Ah, vabbè, ma allora organizzerai qualcosa alla Katy Perry.
4: All'ultimo, no. Non credo, perché non l'ho augurato stamattina buon anniversario a mia moglie. Quindi mi sa che non basterà pulire la cucina, il bagno e tutto quanto.
5: Chissà che sarà la svolta.
4: La
5: magari
4: svolta.
5: Anche Marisa dice: guarda, Fanta,
4: sì.
5: Puliscimi la cucina.
4: E basta, e finisce lì, perché lo devi fare e basta. Io tanto per portarmi avanti stamattina ho passato l'aspirapolvere. Vabbè, volevo darvi questa notizia.
6: Vuoi raccontare la barzelletta?
7: Ah, la barzelletta, sì. Che
6: no, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
7: Allora.
6: Un po' più calmo.
7: Ci sono Maurizio e Maria.
6: Ecco, questo sì.
7: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
6: Che scelta.
7: Hai capito? È arrivata?
6: Sì,
7: devo
6: sì.
7: spiegare?
5: No, è arrivata benissimo.
7: Sì, benissimo.
6: No,
7: benissimo
6: devo spiegare.
7: No, tante
6: ma
7: volte.
6: Sapi.
7: No, perché ci tengo.
6: Tante volte.
5: Che si capisca.
7: Ci tengo.
6: Ma
7: pista
6: picker.
5: E la giornata fa la differenza.
7: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
6: Va.
7: Che ne dite?
8: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.
9: Guarda.

0: Yeah.
1: I duetti italiani più belli in assoluto. Tiziano Ferro, un omaggio al grande Franco Battiato con Ti vengo a cercare. E ti vengo.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Radio Piemonte.
0: Per rimanere sempre aggiornati e informati, l'appuntamento con le news.
5: Sono le 9:07.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
7: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
8: La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
7: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
8: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha avviato subito verifiche. I componenti Demin, Commissione Vigilanza, protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
7: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.
9: Ben sintonizzati anche questo weekend sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Ora lo spazio alla musica e poi le pagine informative, l'almanacco e tanto altro. Rimane

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Votate il nostro presepe vivente. La Madonna dovrebbe fare Nicoletta, San Giuseppe Polo, Mauro, il Bue, Mixarista, Carmen, l'Asinello, i Tre Re Magi che tanto sono sempre a ritardo e anche un po' dissidenti sono Andrea, Jack, Enrico, Luisella, il Pastorello, Cleo che è il cane del nostro vicino e il cane da pastore. Nadia fa la stella cometa perché è troppo alta, Zazzi la pecorella con Claudio.
2: Zazzi la pecorella con Claudio?
1: Sì, sono bravi.
2: Sono bravi a fare le pecorelle.
1: No, sono bravi loro. Sì, le pecorelle sono brave.
2: È bella.
1: Abbiamo... Continuiamo così.
2: Abbiamo ancora 3 minuti per far delirio volendo, non è che...
3: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
0: Ce l'hai già la calza elastica?
4: Io ahimè sì, devo portare la calza elastica.
0: Oh sì, anch'io la metto da anni.
4: Io ahimè devo portarla, ecco, quindi
0: calza elastica.
4: Nonostante la mia giovanissima età, mi tocca.
2: Avete finito?
0: No, veramente le mordi.
4: Guarda.
0: Oh Crisp, è vero.
5: Sembra di essere in discarica qua, va bene.
3: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
6: Chiacchiere e buon umore.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
3: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
2: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
4: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime. Non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muria Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Uko Viork, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
2: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano. Il commento dell'Usigrai, sindacato del servizio radio televisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza Rai, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
5: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, approfittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
2: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Ruud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardery, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
6: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
2: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile calo nel secondo, perso 7-5, nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque, si riprende oggi non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto, una buona mattina e buon sabato dalla centrale regionale della mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Anche oggi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'almanacco dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
1: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsa viva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti. 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini. E nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dolce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: frase del buongiorno a cura di Nick.
1: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
0: È una frase da 007 questa, eh?
1: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là. Perché da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Bene.
2: Pomodoro.
1: Esatto.
3: Badone o Raina? Go perfect fits. Adesso alza il volume.
1: Once more, oggi ce l'ha fatta con gli Spandau. Senti, voglio solo dirti che una donna report in Arabia Saudita parlata di sesso gli è andato 60 frustate. Se noi stessimo lì saremmo già viola.
0: Secondo me saremmo già scomparse, considerando quello che leggiamo, perché poi insomma non è che poi sia proprio tuttissimo farina nel nostro sacco.

0: radioattiva,
1: sì,
0: no?
1: La questo, banana è
0: allora, la banana se la porto in radio è radioattiva.
1: Sì,
0: no, ma dai,
1: no,
0: è una di quelle curiosità. No, è una di quelle curiosità che vabbè, allora, che non capisci.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: la banana contiene una piccola quantità di potassio 40.
1: Potassio meno 40, sì.
0: Un isotopo radioattivo.
1: No, è isotopo, no, l'isotopo è un altro, è un personaggio dei cartoni animati.
0: È un isotopo invece,
1: no,
0: te lo
1: è un
0: dico
1: isotopo.
0: Io.

0: è un iso topo.
1: Certo, No, pensa al topo radioattivo come diventava.
0: Ma hai capito?
1: Sì.
0: Vabbè, bisognerebbe mangiare migliaia di banane un solo giorno per avere qualche preoccupazione.
1: Ma io a volte ne mangio due o tre.
0: Secondo me.
1: Due o tre?
0: Secondo me.
1: Sì, secondo me.
0: Forse siamo più inguaiati con il microonde.
1: Probabile.
0: O cose di questo tipo.
1: Certo.
0: Però mi ha rovinato la battuta dell'isotopo.
1: No, vabbè, ho capito. Ma adesso andiamo giù, andiamo a cercarci un isotopo da qualche parte.
0: No.
1: Vedi
0: no,
1: se giriamo nel retro di qualche bar lo
0: che
1: troviamo.
0: Avevo catturato un topo. E il tipo della caldaia che è arrivato fa: no no, questa è la caldaia che fa ten ten,
1: no, no, no, è il topo.
0: Vabbè, lasciamo stare, dai. Che cosa è successo?
1: Cosa
0: due
1: successo?
0: Fidanzati.
1: Sì, ok.
0: Lei si addormenta.
1: Lui si annoia.
0: Prende il telefono.
1: Certo.
0: Sblocca la sua app.
1: L'app di lei, della banca.
0: Evidentemente lei gli aveva detto dove aveva scritto, sai, le password. E lui cosa ha fatto? Si è fatto due bonifici.
1: Ma sì, ma
0: da
1: cosa
0: 25.000 euro.
1: E sai come si chiamava lui?
0: Sì.
1: IBAN il

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, beh, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, diciamo, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gali, con un medley dei suoi successi, era la serata delle cover del 2024.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: No, ma c'è ancora un'altra notizia molto curiosa che arriva dal Belgio, però.
2: Che arriva dal Belgio, in sala d'attesa del comune si trasmettono film a luci rosse, così per ammazzare
1: il tempo. Ma sono sbagliati. Ma non
2: meno,
1: rosse, cioè no, no. Film per adulti.
2: Rosse.
3: Ah, non rosse, rosse del.
2: No, no, non rosse nel
3: della
2: senso.
3: Della frangia comunale.
2: No,
3: rossa,
2: no. Rosse dell'altra frangia.
3: Altra frangia.
1: Per dire, vai lì a fare il certificato, il coso di residenza.
2: Scusi, c'è un'agrafe da quella parte.
1: E poi senti dato. E dici, oh, oddio.
2: Signorina?
1: Ho sbagliato.
2: Signorina, messo.
4: Il meglio delle badole online.
1: Guarda Carmen, non posso infilarti in questo discorso mentre io aspettavo te che c'è questo corretto, perché sennò veramente
3: sfioravano le viole, sfiorivano.
5: Sfioravano. Ciao,
1: ormai non so più quel che si dice, d'altro canto voglio
3: e
1: dire c'è sto amore così che sta nascendo, che bisogna anche coltivare.
5: Giusto.
1: A proposito di viole, io sono un giardiniere, ma qui bisogna coltivare delle altre cose.
5: Fantastico.

0: sapete che la Russia ha vietato l'uso degli iPhone, dei prodotti Apple ai dipendenti statali? L'azienda di Cupertino spierebbe i russi per via della Casa Bianca. Allora loro non glieli fanno usare perché a noi ce ne frega così, no?
1: Relativamente.
0: Ah, quello del KGB.
1: iPhone Nosky? Io telefonisco? Sì? iPhone Nosky? Parla un po' come. Come che parla un po' come Zlatan?
0: E io ti spio.
1: È un po' Zlatan così, no?
0: È vero, sembra un po' Zlatan.
1: Magari.
0: Zlatan ne fa due di te.
1: Sì. Mi tira anche uno schiaffone e mi manda direttamente in piazza Galimberti senza passare dal via.
0: Però vabbè. Passi sotto il portale dell'illuminata.
1: L'accendo di giorno l'illuminata, ecco. Il panta illuminato.
0: Passi vicino lì ai tendoni da cantiere. Vroom! Vieni principessa, ti porto via con me. E tutti vorremmo sentirci dire una cosa del genere, no?
1: Io no.
0: Poi quando Masini, vabbè, tu sei un maschio, poi quando Masini ti porto via da questo mondo di merda, dice no, ma allora non ti puoi rivolgere così.
1: No, non è tutto così, non è tutto una M, Marco, dai, su.
2: È solo che poi dove ti porta, perché dura,
1: almeno
2: su un altro pianeta.
0: Sì, lui dice che ti porta su un altro pianeta e tu fantastichi un po', no, socia? E dai anche un po' spazio all'immaginazione.
1: Ma sì, sai che adesso ci si può anche sposare nello spazio, no?
0: Avverti i tuoi genitori che, sai, non hanno mai smesso di sperare.
2: No, i miei si sono arresi.
0: Si sono arresi?
2: Assolutamente sì.
1: Se arrivasse, non lo so, il principe di turno ti dice ti porto nello
2: adesso
1: spazio.
2: Meglio che non sia principe, che abbia un'altra qualifica, che come principe...

0: L'attività sotto le lenzuola diminuisce, nel senso che questa è una tendenza che si era già vista in Giappone dal 2005, ma è quella coinvolta è la fascia, diciamo, dei 18 ai 40 anni, che insomma la gente, diciamo, le percentuali sono inferiori rispetto al passato, quindi insomma spiegateci perché, no, o spiegaci perché,
1: spiegatecelo
0: se
1: voi.
0: Tu sai qualcosa in più,
1: no.
2: Sicuramente lui può darci la visione dell'uomo,
0: del fenomeno
2: maschile,
0: certo,
2: anche quella del fenomeno. Faceva una faccia che non mi sembra,
1: mi stavo commuovendo,
2: no,
1: a pensarci. E che vi devo dire, è una roba soggettiva questa, cioè dipende, no? Cioè voi volete sapere cosa succede sotto le mie lenzuola?
0: No, vogliamo sapere, no, così un'opinione su questa, no, tendenza statistica.
2: No,
0: ecco.
2: Volevi sapere sotto le sue lenzuola?
1: No. Vabbè. No, allora, no, se posso dire la mia, Da quando esiste lo smartphone.
2: Non poteva dire la sua. Cioè, posso dire la mia.
1: Buongiorno.
2: Ti cagli al vicino di casa.
1: Ve lo dico. No, secondo me, da quando c'è questo apparecchietto qua, lo smartphone, si sta troppo attaccati lì, si perde il tempo. Si perde il tempo, soprattutto i giovani, dicevi?
2: Sì.
0: Vabbè, sì, dai 18 ai 40 anni le percentuali sono in diminuzione.
1: Ma invece di chattare con la vostra amica, andatela a trovare direttamente. Il problema, secondo me, è quello, si sta troppo attaccati a sta roba, cioè TikTok e i reel di Instagram e i reel di Facebook, invece di guardare gli altri.
2: Tu guardi i reel?
0: No,
2: Carmen, guardi.
0: Ma io non appartengo più ai 18 e 40.
1: No, tu alzi la media.
2: Tu Carmen guardi i reel?
1: No.
2: E adesso lo abbiamo beccato.
1: Sì, i reel degli altri, invece fateli voi i reel.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound. Amica radio.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Vi segnaliamo che domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolgerà il 4° trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraverserà le provinciali 48, 16 e 2 tra i comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Un saluto dai VIP.
2: Radio Piemonte Sound, un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così oltre che la voce ci vediamo anche de visu.

0: Badone Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Ho trovato questa notizia che parla di Marte, perché ci sono già delle imprese che si preparano lo sbarco.
2: Sì.
1: Volte mai, sai, capitasse che poi diventa un volo accessibile.
2: Mettiamo che serva un po' di spazio.
1: Esatto. Progetti high tech per coltivare i pomodori, costruire le case su Marte.
2: Pensavo alla coltivazione dei pomodori. Dei pomodori, sì.
1: Cominciano con le tomatiche, abbi pazienza, non c'è manco l'acqua. Cioè, è un po' fine, parti di qua, vai fino a su. Portati anche la tanichina, sai, non è che passi prima a Lourdes e riempi la tanichina là,
2: No, è perché per far crescere i pomodori su Marte secondo me un po' d'acqua benedetta ci vuole, perché secondo me
1: per
2: c'è qualcuno che di notte sogna e mangia pesante la sera.
1: Non per niente ho già menzionato un posto dove c'è la tanica, dove tu riempi la tanica, vai su. Boom del ricamo al maschile. In Italia lo sferruzzamento barbuto anche nei bar e nelle librerie.
2: Ma non ci credo.
1: Allora io adesso voglio sapere.
2: Mio padre che fa.
1: Questo qui, chi l'ha scritto? E adesso gli uomini discutono sull'uncinetto.
2: E se gli uomini spadellano fanno anche la maglia, scusa, io credo che sia nella progressione del genere umano.
1: Attenta a te che ti do un'altra notizia, perché i giapponesi sono già molto bravi a fare a maglia. C'è chi produce persino i quadri di Van Gogh, c'è un'esposizione a Roma, i quadri di Van Gogh a maglia.
2: Corro subito.
1: Fatti dai maschi. Io mi chiedo, ma tu te lo vedi uno come Russell Crowe? Che
2: assolutamente
1: fa? No, che fa la maglia
2: solo adesso... se interpretassi un altro ruolo. Guarda, che non è il suo.
1: No. Tu te lo vedi Pablo come
2: ma è ancora vivo dopo questa settimana? Perché ieri ho dimenticato di mandargli un messaggio, volevo sapere che punto è.
1: Sta andando questa svegliata al mattino presto a prendere il primo treno per Torino, lo sta massacrando.

0: volevo dirti che la socia prima ha fatto un po' di conti, che non è come l'altra che non sa farli.
1: No.
0: Questa li fa. E abbiamo fatto già nozze d'argento noi, 25 anni.
1: Insieme.
0: Tu sei a un mese e mezzo, quindi vai dolce. Quello zerbino lì.
1: Va bene.
0: È bello lì.
1: Va bene, me lo terrò stretto. Ci sarà tutta la puntata.
2: Tra 25 anni avrai voce in capitolo.
1: Vi ringrazio. Beh, sarebbe bello pensarmi tra 25 anni ancora qua. Bello, dai, caspita. Quanti
2: Senti,
1: ne avrò?
2: Mizzica, 25 anni, quanti ne abbiamo? 2050?
1: 70 quasi, sì.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Sì. Gli anni, appunto. Tu quanti? 60 tu, sì.
0: Speriamo di esserci ancora. C'era anche Coso, ti.
1: È bello.
0: Ma
1: Coso.
0: Pensa, c'è anche Coso.
1: A Batantuono.
0: Ecco.
1: Cioè, come fai? Pensa come entro nella mente di Luisella in una cosa incredibile. Cioè, mi ha fatto solo un gesto che poteva voler dire qualunque cosa. Le mani che convergono verso la vita poteva essere anche un brutto segno. E invece no, è uscito fuori Diego a Batantuono.
0: Torna a noi baffi. Allora, Gabbani a posto, allora.
2: Il baffo fa più giocoso,
1: sì.
2: La barba è seriosa, ecco.
0: Quindi il baffo fa più giocoso?
2: Se era una moda.
0: Non so, tu hai mai avuto i baffi?
1: No, non mi
0: tu hai questa barba dei 4-5 giorni.
1: Esattamente. Ma
2: 6-7.
1: Ma non per volontà, questa è proprio pigrizia, cioè non ho voglia di farmi la barba tutti i giorni.
0: Va bene, stai bene.
1: Grazie. In realtà il baffo no, non mi sta tanto bene.
0: Baffo da sparare. Sparviero, però sai,
1: no, io adesso tiri fuori il baffetto da sparviero.
0: No, baffetto da sparviero, so che era una roba che gente ci, no?

0: il meglio delle badole online. Pillole di buon umore.
1: Due ragazze, insomma, che lavorano nello stesso ufficio, una fa l'altra, guarda, è proprio un brutto aspetto stamattina, e l'altra, la biondina, un po' tutta malciapata, dice: "Ah, oh, mi sono preso un'influenza, credo che domani non verrò a lavorare". La tipa, la moretta, quella più fa la furba, dice: "Guarda, ho scoperto un rimedio infallibile contro l'influenza, ai primi sintomi vado a casa, faccio l'amore con mio marito e miracolo". Allora la tipa dice: "Va bene". Giorno dopo la biondina arriva tutta galvanizzata alla grande e dice: "Ah, vedo che sei venuta oggi a lavorare, vedo che stai meglio". E la biondina dice: "Sì, sì, guarda, il tuo rimedio è formidabile. Tuo marito non riusciva a credere che era un'idea

0: 1,62 m.
1: Metro 62,
2: ho rotto quella del municipio. 8, 8,
1: cosa ti ha scritto sulla carta d'identità? 1,65.
3: Beh, 3 centimetri
2: dietro,
3: sono tanti,
2: dietro lo sportello, no, puoi fare già così.
1: Sì.
2: E vedi che sono 5 centimetri.
1: Ah, perché non ti metti i rialzi? Scusa, lo faceva già anche un nostro presidente.
2: Ma sai che non è, non è facile trovare le scarpe con i rialzi. Io c'ho
1: provato. Il rialzo lo devi mettere dentro. Ma sai che io ce l'ho?
2: No, ma ho capito. No, ma non
1: il rialzino?
2: No. Deve essere già rialzata la scarpa.
1: Perché noi donne siamo più sfigate sul rialzino, capito? Sì. Perché voi avete gli scarponi.
2: Potete
1: tu oggi hai lo scarpone.
2: Sì.
1: Fiocca.
2: Ma un pochettino.
1: È quello della neve questo?
2: No, questo no. Quello della neve è ancora più alto. Vedi, questo qua è un po' basso, un po' scamosciato. Quindi lo scamosciato con la neve non mi sta bene.
1: Stagione autunno-inverno.
2: Questa poi è stagione autunno-inverno.
1: Poi se per caso nevica abbiamo inverno pieno.
2: Certo, lo scarpone.
1: Stagione autunno-inverno ce lo abbandoniamo ad aprile o prima?
2: Non lo so, sono 2 anni che non lo tiro fuori quello lì. Finché non mi fa una bella
1: nevicata. Questo
2: è
1: quando lo abbandoni.
2: Questo lo abbandono quando smetterà di fare freddo.
1: Ah, ecco.
2: Perché io ho anche diciamo i piedi sensibili alla temperatura.
1: Sì,
2: capito,
1: no? basta.
2: Mi fa freddo il piede, capito?
1: Basta, poi, Carmen,
2: scientificamente,
1: di
2: no, ma lo spiego a Carmen,
1: no,
2: perché
1: basta,
2: a te non
1: di
2: interessa.
1: Qualcosa tu di
2: se
1: qualcosa
2: il piede ha freddo, poi ha freddo tutto il corpo, capito?
3: Mi sale noiosa.
2: Ma lo devi dire in cinese, ciucianchoi cicencinga e quella roba lì.
1: No, rifa?
2: Ciucianchoi cicencinga.
1: Ma ti pagano anche essere scemo così?
2: Mi paghi tu, pensa.
4: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Sono le 11:02.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei quattro sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i cinque italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
8: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori.
9: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
8: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
9: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
8: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: Hit Parade Story New Hit. Sono Mirko Bencivenni, vi porto con me a riscoprire i grandi successi che hanno fatto la storia della musica e che magari avete anche dimenticato. Non mancano le hit di oggi.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
0: Quali erano i 20 singoli più venduti in Italia di tutto il 1986? Posizione numero 20 per i Via Verdi con Diamond.

I Via Verdi sono una band lanciata da Claudio Cecchetto e questa è stata anche sigla del programma televisivo di Italia 1, del pomeriggio di Italia 1 degli anni 80, DJ Television. Via Verdi, Diamond, posizione numero 20 nella nostra hit story di oggi, quella che vede protagonisti 20 singoli più venduti in Italia di tutto l'anno 1986. 19 per gli Wham, George Michael, Andrew Ridley con The Age of Heaven, 18.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti, ben sintonizzati. Se siete con noi solamente da qualche istante, catturati dal nostro ritmo sicuramente irresistibile. Questa è la classifica dei 20 singoli più venduti in Italia di tutto il 1986. 18 per i Double ancora in sottofondo, 17 per George Michael con A Different Corner. Di nuovo gli uomini in classifica nella Hit Story di oggi, 16esimi con I'm Your Man, 15 per la modella e attrice Samantha Fox con Touch Me, I Want Your Body, 14 invece per i Kissing the Pink, One Step.

0: Questa è Radio Piemonte Sound. Qualcuno diceva la musica può nominare l'innominabile, comunicare l'inconoscibile, mentre la grande sacerdotessa, poetessa del rock, Patti Smith, dice la musica è riconciliazione con Dio. Ancora benvenuti in It Parade Story New Hit, la grande musica di oggi e di ieri.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.

0: Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87,

0: bentrovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1, 6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
1: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima, due settimane fa, che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, devo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore e tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
0: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20.30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona, tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
0: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

successi italiani, successi internazionali, sono i 45 giri più venduti in Italia, i dischetti neri che avete comprato nei negozi di dischi nell'anno 1986. In questo caso ripartiti con un grandissimo successo dell'ex Police Sting. Lui ormai solo soletto, aveva intrapreso, si era lanciato alla grande, si era buttato nella carriera da solista. Sting con Russians, 13° posto nella Hit Story di oggi. 12 per Holiday Rap, cover dello storico brano di Madonna intitolato Holiday dell'82. Nell'86 Holiday Rap di MC Mike and DJ Sven funziona veramente alla grande anche in classifica. 11 invece per Eros Ramazzotti, che era già uno dei grandi big nel panorama della musica italiana di quegli anni. Sto parlando di Adesso Tu, Adesso Tu è proprio la canzone che ci ascoltiamo.

canzone con la quale Eros aveva partecipato al festival di Sanremo dell'86, undicesimo 45 giri più venduto di tutto l'86. Adesso tu, Eros Ramazzotti, 10 per i Level 42 con License in Love, 9 per gli Spandau Ballet, Through the Barricades, 8 per Gianna Nannini, Bello Impossibile.

0: Parade the Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.

0: buon weekend. Hit Parade Story si ferma per la pubblicità.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte,
4: buon fine settimana.

0: le 12 e un minuto.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto, prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, a Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il Tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
3: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
2: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'alto tesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: buon weekend. Hit Parade Story torna dopo la pubblicità.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
6: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. In questo caso vi ho lasciati in compagnia della rocker senese qualche istante fa, Gianna Nannini, con Bello Impossibile, ottava nella nostra Hit Story, quella che vede protagonisti 20 singoli, 20 45 giri più venduti in Italia dell'intero anno 1986. 7 per gli AHA appena ascoltati con Take On Me, 6 invece per la colonna sonora di 9 settimane e mezzo, Joe Cocker.

Care You Can Leave Your Tone, colonna sonora di 9 settimane e mezzo. Molti di voi si saranno rivisti di tante scene dal film 9 settimane e mezzo con Kim Basinger. Sesto 45 giri più venduto in Italia di tutto il 1986. 5 per Live to Tell di Madonna, grandissimo singolo estratto dall'LP True Blue. 4 invece per i Duran Duran di Simon Le Bon e Soci. Ce li riascoltiamo con Notorious. Ancora buon ascolto e benvenuti.

0: Hit Parade Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
1: New Hit, le più nuove del momento.

0: Buon weekend, un po' di pubblicità e poi torniamo con Hit Parade Story.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

0: Attenzione, attenzione, battaglione, perché la nostra numero uno ce l'ascoltiamo direttamente da Disco Mix. Sapete, il disco solitamente utilizzato dal DJ in discoteca per mixare, che contiene la versione un tantino più lunga di quella classica radiofonica. La sigla del nostro appuntamento Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, è volutamente vintage, perché le nostre sono classifiche del passato, quindi è un appuntamento che vi riporta a 360 gradi nel mondo della musica di ieri. Allora annunciamo la numero uno del 1986.
1: Numero uno, numero uno, numero uno.

0: Sai, come accadeva negli anni 80, questa ve l'abbiamo suonata direttamente da vinile. Il singolo più venduto in Italia di tutto il 1986 era Papa Don't Preach di Madonna. Amici, sono Mirko Bencimeni, di puntata in puntata vi porto sempre un'epoca diversa. Vi aspetto alla prossima per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ciao!
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Insieme dal 1976.
4: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto, prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 subscomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
3: Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana della Verzegni, Udine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
2: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran. Visto lo stallo dei negoziati, il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social alla Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: La MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068, precedendo Morbidelli, arrivato dal Cuno, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio. Nono Martin, 12esimo Bezzecchi, che è scivolato a fine Q2. Bagnaia, eliminato in Q1, scatterà 13esimo. Nel pomeriggio alle 15 la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Le cover italiane più belle di sempre. Sergio Cammariere l'ha scritta, Tutto quello che è un uomo, e Daniele Magrò, scusate, l'ha rifatta ed è una bella cover.
5: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto questo cielo immenso?

0: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Ci piace ricordare con i suoi saluti un bel personaggio dello sport con un grande cuore, Michele Scarponi.
2: Ciao, sono Scarponi Michele, un saluto a tutta la radio Piemonte Sound.
3: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
4: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Radio Piemonte Sound.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
2: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
2: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
1: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
2: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
1: Vai su www.acda.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria.

non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua città.

0: domenica?
1: Quella canzone che hai tanto amato e addirittura dedicato a qualcuno. Quel testo che per te ha un valore importante. Lo puoi richiedere al 333-8209-023 con un messaggio vocale su WhatsApp.
2: Buongiorno a tutti. Potrei ascoltare un pezzo di Mia Martini. Grazie.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP. Ai nostri microfoni, Lali Tizzetto.
15: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È morto il sergente maggiore impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
2: USA e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
3: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
2: E ora passiamo alla cronaca. Il proprietario del bar di Taranto in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Bakary Sako, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nella quale è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Il barista aveva detto di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in un'intercettazione. Per l'omicidio di Bakary sono stati fermati 6 giovani, 4 minorenni, uno dei quali ha confessato di aver accoltellato Bakary, e 2 maggiorenni.
3: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGA, su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, in pratica il 9,7% del totale previsto. Nel 2025 il 32% di casi, con picchi del 39%. Maggiori difficoltà nel trovare personale in Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Meno colpita la Puglia.
2: Il calcio: c'è chi ancora lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata colorando Milano di nerazzurro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
5: Investi in radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound.
8: Ed ora la nostra classifica per scoprire le nuove entrate e la nuova numero 1 della settimana. Numero 30.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 150.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
3: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
2: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
3: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
2: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
3: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino a Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Tiziano Ferro, meraviglioso con la sua cover di Mi sono innamorato di te.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: Caffè Cisla Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del Caffè Cisla, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. Caffè Cisla Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Numero 15.

0: più belle, le più suonate, le più hit, ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Tardi, che non è più solo notte.

0: Sono le 16:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
3: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
2: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
3: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
3: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione, prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioesogni.it.

0: ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!

0: dove la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Super Hit.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
3: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
2: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
3: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
2: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
3: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
2: Vai su www.acda.it.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Radio Piemonte Sound, Amica Radio,
7: la radio della tua città.
8: Ed ora una super hit del passato.

0: Super Hit. Super Hit. Ritorniamo tra poco.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
4: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
4: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
5: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
6: Radio Piemonte Sound.
7: Sono le 17.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
10: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
9: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
10: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
9: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
10: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7 e 6-4, con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud, e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
9: E con questo è tutto, più tardi.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

0: basta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti. Domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30 si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraversa le provinciali 2, 16 e 48 fra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Mattia Bazar, Impressioni di settembre, un indimenticabile pezzo della premiata Forneria Marconi.

0: Numero 6.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Hit, la classifica delle 30 canzoni più trasmesse in Italia. Numero 5.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio. La radio rende.
5: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi.
4: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduti durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
4: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
3: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Salda Vinci e la sua Per Sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
4: Lo sport. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalogna in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Numero 2.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia è chiuso l'ingresso di Susa in direzione Bardonecchia. Per questo breve appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

0: Sono le 19:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
3: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
5: Un saluto è non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù. Sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: La radio della tua città.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Riccardo Cocciante, un omaggio a Battissimo Gol, pensieri e parole. Che ne sai?

0: Eddie Brock, Fabrizio Moro, Portami Via.
1: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Eddie Brock.
1: Radio Piemonte Sound, un bacione.
2: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.
3: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
18: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
19: Qual è il piano?
20: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
21: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
22: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
23: A Radio Piemonte Sound e amica radio un saluto al fluoro da Leonardo Manera e da Adriana.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre

0: Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS.

0: Ay, bendito.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Soundcheck, soundcheck, one.
1: I duetti italiani. Miriam Masala con Le tasche piene di sassi, canzone meravigliosa di Jovanotti.

0: vedere, mi vien da piangere. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È il 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Ciao, sono il Radio. T'aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: Pubblicizzarti in radio rende.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai VIP.
16: Ciao, sono Nicola Savino, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao, ciao, ciao e viva Radio Piemonte Sound.
17: Ba, ba, ba, ba.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato sera agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo che dalle 21 di domani, domenica 17, alle 21 di lunedì 18 maggio 2026, per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipere, Trenord, i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per questo appuntamento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello Redit ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Piemonte Sound,

0: Un saluto dai VIP.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: saluto dai VIP.
1: Saluto gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Umberto Lesmaila e buon ascolto, ciao.
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
2: L'immensità, la voce quella di Giuliano.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ornella Vanoni nella sua lunga e fantastica carriera ha omaggiato anche Zucchero con la sua versione di Dune Mosse.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie di viabilità. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi regionali. Vi ricordiamo che domani dalle 9 alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

voglia di stare insieme a noi. La voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Manoia e Irene Grandi con Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi, occhio, anzi orecchio.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Un saluto grande come Tatiana. Chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.
16: Radio Piemonte Sound presenta
17: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS 5.

0: di una canzone pop.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Splendido splendente canzone di Donatella Rettore, questa è la versione di Donatella Milani.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo ho amato tutto.
1: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

0: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltali su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò, tanta voglia di lei, dei Pooh.

Nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni. What a wonderful world. Close enough to start a war, all that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Abbastanza vicino per iniziare una guerra e tutto quanto sul tappeto. Solo Dio sa per che cosa stiamo lottando. Tutto quello che posso dire è che si può sempre dire di più. Turning Tables, Adele.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Massimo Di Cataldo con Fatti Bravo e Dimmi che non vuoi morire.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra al sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Amore disperato, dolce nera.

0: I grandi successi della storia della musica.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Diodato e Nina Zia.

So che tu sei qualcosa di speciale, con te sarei sempre fedele. Voglio essere ciò di cui hai sempre avuto bisogno e poi spero che tu veda il mio cuore. Non voglio un altro bel viso. Jess McCartney, Beautiful South.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

storie come anelli di fumo. In un posto lontano, senza nessuno. Solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città. Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.